0: Abbiamo insieme una mercato pittino. In cinema una mercato pittino che si adi e non sono pittino a me, perché se no ho no io mi sono fatto bene che hanno fatto mi sa per darmi il tempo e ho già per la mia pittino.
1: Ana ensuo na moye adwuma ba na oba ne fikrom ba ona na da ensuo no ho
0: ya eba ne de fikrom ma
1: ensuo ensuo no din like ensuo no din a eda so
0: ensuo ne de odi but ne mo de ensuo fikrom ho me eba ne ne ba ne fikrom ho ya tumam po de de so ti wo no
1: na se ensuo no 1 o ye garam se wo ompe 2 o sa bo hungu no so When is it? Embassy, but they do it. And the other one, Pama, why?
0: Okay,
1: Ya ba pon a ya de number betuja wo be free na ya di nkomo why
0: okay
1: okay yeah that's it. Hello, good evening, last caller. Hello, good evening. 0243896364 akwa bi free me papa bi free na e me yia sa ne confession no ye ntumi ne ndi nkomo be bi o face no but o utemi a 0243-851-613. Last caller, no, see how I'm